0: mezzo il 16 di mezzo il sotto, ci ho perso un 11 metri a cara con la cina se mi uscì il muore in tania, mi ci sarà un pesce che si radiate qua.
1: Escuchar las canciones que verdaderamente te gustan.